Samo Hedombo Naka Sondaki Mohasete Kobela Mahanto Skidona Minkabona.

di kura di so kon nam jom na mentire da ho wa pe bia na toto enti aje wan sam se here na kenya di ebedi po ani enya bi di manam so.